0: Surukutu, amigo.
1: Surukutu, amigo. Nimirava, tretoro, sesero, ni minuto pili. Manantu manchavano. Nikina tu avesha Rita. Banda Marofe. Rita, we. Kwela wampulayo.

0: Ayo, magun kunti yon hatu. Kana tura gamela nari. Ayetam kereker mumu.
1: Zexby.
0: Ala ko wona no pia ba. Ya ke lo baba. Ore suore pono resi.